0: calmierare l'imposizione fiscale sui combustibili fossili anziché usare le risorse per aiutare chi riduce il consumo di combustibili fossili. Dovremmo usare tutte le risorse non per incentivare il consumo di combustibili, ma per ridurne la dipendenza.
1: Spendere soldi pubblici per tagliare le tasse sulla benzina è un errore, dice l'economista Michele Governatori. Perché non usiamo quelle stesse risorse per aiutare chi decide di inquinare meno e sceglie l'energia pulita? Punto di vista interessante, anche perché, ammettiamolo, ora che tagli alle tasse sul carburante in Germania sono finiti, la batosta si sente tutta. I prezzi di benzina e diesel sono tornati alle stelle e di questo passo fare il pieno rischia davvero di rovinarci le vacanze. Se siete passati dal benzinaio in questi giorni ve ne sarete accorti, è un salasso. E se invece state per andare in Italia pensando di spendere meno, sappiate che lo sconto sulla benzina è finito, mentre quello sul diesel è agli sgoccioli e verrà sospeso prima del controesodo di fine agosto. Insomma, carburante alle stelle, aerei da costi proibitivi, treni che costringono a viaggi infiniti, la vera domanda è: ma quest'anno in vacanza come ci andiamo? State ascoltando una puntata di Cosmo Italiano, l'unico podcast in italiano del panorama mediatico tedesco ARD, per capire con i migliori esperti il mondo che ci circonda. Io sono Cristina Giordano. E quindi in Germania il Tankrabatt, cioè lo sconto sul carburante, è ai noi finito. I prezzi dal 1 luglio sono tornati a salire e oggi sia benzina che diesel sono ampiamente sopra i 2 euro, anche se poi il picco più alto è stato raggiunto ad aprile. Qui con me in studio c'è Enzo Savignano. Enzo, ricordiamo brevemente quali sono le ragioni di questi aumenti.
2: Allora, i prezzi di benzina e diesel sono influenzati dagli aumenti o riduzioni dei prezzi del greggio, del petrolio, che spesso viene importato da zone e aree geografiche, diciamo, instabili, dove sono in corso guerre e conflitti. Per esempio, dopo l'invasione russa in Ucraina, si registrò un aumento del prezzo del greggio e quindi di benzina, ed in particolare anche del diesel. Poi l'emergenza rientrò abbastanza rapidamente. Dalla primavera di quest'anno, invece, il conflitto in Iran, la conseguente chiusura e riapertura a singhiozzo dello stretto di Hormuz ha determinato un marcato aumento dei prezzi dei carburanti. Ecco, attraverso lo stretto del Golfo Persico, ricordiamo, transita quasi il 30% del petrolio trasportato via mare a livello mondiale, pari a circa un quinto del fabbisogno globale.
1: E quindi, per andare incontro agli automobilisti, il governo di Berlino ha introdotto alcune misure.
2: Sì, dal 1 maggio, infatti, dopo anche una votazione del Bundestag, è entrata in vigore una misura che introduceva uno sconto sui carburanti pari a circa 17 centesimi al litro. Il provvedimento aveva fatto scendere i prezzi di benzina e diesel. L'imposta è stata ridotta per 2 mesi al fine di alleggerire il carico su cittadini e imprese. Lo sconto però si applicava al prezzo di acquisto dei distributori, non a quello di vendita al pubblico. La misura è durata fino al 30 giugno e i critici hanno fatto notare che il governo federale ha speso per i 2 mesi di sconto sui carburanti più di quanto sia costato un anno di Deutschland Ticket, l'abbonamento unico nazionale per i trasporti pubblici regionali e cittadini. Il risparmio voluto è stato trasferito solo in parte ai consumatori. Per quanto riguarda il diesel, l'istituto economico IFO ha stimato che dello sconto fiscale di 16,7 centesimi ne siano arrivati ai consumatori appena 12.
1: In sostanza, gli automobilisti non hanno quindi goduto appieno di questo sconto introdotto da Berlino, e questa non è stata l'unica critica. Molte critiche ci sono state anche per la famosa regola delle ore 12.
2: Sì, ancora oggi esperti del settore la definiscono una misura quantomeno poco efficace, se non inutile. Allora, già a partire dal 1 aprile il Bundestag aveva stabilito che i distributori potessero aumentare i prezzi una sola volta al giorno, alle ore 12 appunto, pur mantenendo la facoltà di ridurli in qualsiasi momento. L'obiettivo era prevenire forti oscillazioni dei prezzi. Tuttavia, come emerso da analisi e controlli incrociati, ci sono state innumerevoli infrazioni da parte dei venditori. Ecco, solo nel primo mese la rivista Automotor und Sport ha rivelato quasi 238.000 violazioni azioni a livello nazionale. Ciononostante, le compagnie petrolifere non hanno subito quasi alcuna conseguenza.
1: E come mai? Come mai non ci sono state multe o sanzioni?
2: Semplicemente quasi tutti i lenda hanno omesso di designare un'autorità competente per l'irrogazione delle sanzioni. Finora un solo landa è intervenuto contro i trasgressori delle regole sui prezzi, la Bassa Sassonia. Il Ministero dell'Economia di Hannover ha comminato circa 1900 sanzioni amministrative. I provvedimenti hanno riguardato compagnie petrolifere che nel mese di aprile avevano modificato i prezzi in orari non consentiti presso circa 250 stazioni di servizio. I dati necessari sono stati forniti dall'autorità federale garante della concorrenza, Bundeskartellamt. Secondo tali dati, una singola stazione di servizio ha violato la regola del cambio dei prezzi alle ore 12 ben 28 volte nell'arco di un mese. L'entità della sanzione risulta però piuttosto contenuta. Una singola compagnia dovrà pagare complessivamente 1.650 euro per 30 violazioni, ovvero 55 euro a infrazione.
1: Quindi ben poco, e non a caso si è parlato di abzocche, cioè di truffe.
2: Allora, senza dubbio possiamo sostenere che i distributori abbiano speculato sui prezzi di benzina e diesel. Bisogna anche dire che quanto accaduto con il conflitto in Medio Oriente ha riproposto dinamiche già vissute in passato. Ecco, ancor prima che le prime petroliere venissero effettivamente dirottate, i prezzi del carburante alle stazioni di servizio sono schizzati verso l'alto. Benzina e diesel hanno subito rincari a volte nel giro di poche ore.
1: Ma l'antitrust tedesco non può intervenire, di fatto siamo di fronte all'ennesima speculazione.
2: Allora, nel grande risico dei prezzi della benzina e diesel, all'origine ci sono ovviamente i pozzi di petrolio. Il petrolio, appunto, viene estratto dalle grandi compagnie petrolifere che spesso controllano e gestiscono tutta la filiera di produzione dei carburanti. In Germania, cinque grandi compagnie petrolifere, Aral, Shell, Esso, Total Energies e JET, controllano circa due terzi del mercato dei carburanti. Sono interconnesse tra loro e gestiscono congiuntamente raffinerie e oleodotti e si riforniscono a vicenda. Il Bundeskartellamt, quindi l'antitrust tedesco, finora non ha avuto grandi possibilità di intervenire sui prezzi di benzina e diesel, perché non è un organismo di controllo dei prezzi. In Germania la legge contro le restrizioni della concorrenza non conferisce all'antitrust il potere di imporre prezzi alle grandi imprese. La ministra dell'economia Katharina Reiche, che su questo tema è stata oggetto di forti critiche, ha annunciato l'intenzione di conferire all'antitrust poteri di vigilanza più ampi rispetto a quelli attuali, ma si è detta contraria all'imposizione di un tetto fisso ai prezzi. Allo stato attuale l'ente può intervenire solo in presenza di violazioni di legge comprovate, come nel caso di classiche intese anticoncorrenziali o di accordi espliciti sui prezzi.
1: Veniamo invece all'Italia, dove con modalità e tempi diversi, diciamo, da quelli tedeschi, si sta vivendo però una situazione simile. Qual è l'ultima decisione del governo Meloni per far fronte al caro carburante, per esempio nel mese di agosto?
2: Allora, da fine marzo ad inizio luglio l'Italia ha messo in campo una serie di decreti sul taglio temporaneo delle accise con diverse modulazioni dello sconto, che hanno comportato finora una spesa di circa 1,8 miliardi di euro. Il governo ha prorogato con il via libera del Consiglio dei Ministri il taglio delle accise da 17 centesimi al litro fino al 25 agosto, ma solo sul gasolio.
1: E cosa succederà invece dopo il 25 di agosto?
2: Lo ha spiegato direttamente la premier Giorgia Meloni con un post su Facebook. Entrerà nuovamente in vigore il meccanismo delle accise mobili, che continueremo a monitorare con attenzione per valutare ogni eventuale ulteriore intervento. Cerchiamo di fare la nostra parte per contenere gli effetti dei rincari in una fase internazionale ancora molto complessa.
1: E quindi con Enzo Savignano abbiamo visto gli effetti economici delle misure tedesche e italiane per ridurre i costi di benzina e diesel, ma non va sottovalutato nemmeno l'effetto sociale e i cambiamenti delle nostre abitudini quotidiane. Qui i benzinai tedeschi, per esempio, per massimizzare i profitti possono alzare il prezzo solo una volta sola, alle 12, come abbiamo detto, anche se secondo una recente analisi ci sarebbero innumerevoli violazioni. Gli automobilisti si sono quindi trasformati in veri e propri cacciatori del centesimo. I tedeschi in questo sono bravissimi ed è qui che entrano in gioco le app di monitoraggio come Clever Tanken, Billig Tanken o ADAC Drive del club automobilistico tedesco, e spesso i prezzi scendono dopo le 18 e dopo le 22. Ecco perché dal benzinaio potreste trovare code chilometriche proprio in questi orari. Tutto questo ci mostra che i cittadini si stanno letteralmente inventando di tutto pur di difendersi dai rincari, ma l'ansia da rifornimento e i trucchi orari sono solo il sintomo di un problema molto più ampio. La verità è che per rispondere alla pressione sociale dei cittadini esasperati, i governi Merz e Meloni hanno scelto tagli temporanei alle accise su gasolio e benzina. Ma queste misure sono realmente uno strumento efficace nei momenti di crisi? Lo chiedo a Michele Governatori, economista, esperto di energia per il think tank Ecco.
0: Sono un aiuto per contenere il prezzo complessivo, ma sono sbagliati. Sono sbagliati perché vanno a tutti indiscriminatamente, senza tener conto della quantità consumata e dell'evitabilità dei consumi. Faccio un esempio. Se io ho un'auto di lusso, benché diesel, e in realtà sono abbastanza indifferente per motivi miei di budget al costo del combustibile, comunque sto ricevendo un sussidio fiscale ogni volta che faccio il pieno, esattamente come per esempio il trasportatore merci oppure il lavoratore in difficoltà che ha magari un'utilitaria per andare al lavoro. Quindi da un lato non c'è un incentivo a consumare meno, o meglio si riduce l'incentivo a consumare meno dal prezzo alto, ma paradossalmente lo si riduce solo a chi in realtà è in condizioni di difficoltà, mentre si distribuisce un sussidio anche a chi non ne ha bisogno. Quindi è doppiamente sbagliato questo. Tutti gli economisti dicono che gli aiuti non dovrebbero incentivare i consumi di energie fossili, anche perché abbiamo tutto l'interesse ad emanciparcene. Dovrebbero aiutare chi subisce un danno di budget grave, che è quello che si fa per esempio sulle bollette dell'energia elettrica e di gas in Italia da anni, che è una forma di bonus che non ti abbassa il prezzo, ma ti dà dei soldi parametrati a un consumo che dipende dalle tue condizioni, per esempio climatiche, in modo che il danno del maggiore costo dell'energia viene in parte compensato, ma non è un incentivo a consumare più energia, perché l'energia si paga comunque tutta. Questa è la logica.
1: Molte critiche sostengono che il governo italiano intervenga a colpi di decreti tampone legati all'esodo estivo. Quali sono i rischi di questa gestione emergenziale per famiglie, imprese e finanza pubblica?
0: Ma intanto un rischio è che siccome siamo un'economia di mercato e non un'economia pianificata, l'abbiamo visto tra l'altro nelle scorse settimane, quando anche ci sia una riduzione delle accise, non è automatico che la catena di fornitura di combustibili passi a valle tutta questa riduzione, perché è difficile per gli organi dello Stato distinguere, verificare i costi, no, dell'intera catena di produzione. Quindi è sostanzialmente impossibile andare a fare i conti in tasca all'industria petrolifera e al retail dei combustibili e dire: ah, ma tu dovevi abbassare 17 centesimi, vedo che hai abbassato solo di 13. La risposta può essere sì, perché il costo industriale nel frattempo è aumentato di 4, no? Quindi è quasi sempre inevitabile che quando c'è una riduzione delle imposte del consumo di un bene, questa riduzione non avvantaggia solo il consumatore, ma viene distribuita in tutta la filiera. Certo. Questo vale sempre per imposte al consumo, quindi già è impossibile assicurare che tutti i soldi arrivino al consumatore finale, e questo è un problema. Poi sì, c'è Il problema dell'incertezza, del fatto che le norme vengono fatte per breve periodo, ma questo francamente mi sembra anche giusto, perché sarebbe abbastanza irresponsabile per il governo impegnarsi per mesi ad azioni che sono molto costose e che tolgono risorse a fare altre cose.
1: Spesso viene citata come soluzione l'idea di un'accisa mobile che si abbassa quando il prezzo sale e poi viceversa. Quali sarebbero i pro e i contro di un meccanismo del genere in termini di stabilità dei prezzi, gettito fiscale e incentivi ai consumi?
0: Allora, il Ministero dell'Economia sta già utilizzando questo criterio e l'accisa mobile tiene conto dei ricavi dell'IVA, ok? Siccome sui consumi finali di combustibili pesano sia l'IVA, l'imposta sul valore aggiunto, sia le accise, l'idea è, siccome io governo, raccolgo di più dall'IVA, perché l'IVA è proporzionale al valore del prodotto, allora diciamo quel maggiore gettito lo posso usare per abbassare le accise. Questo è un criterio corretto dal punto di vista del budget pubblico, cioè assicura che la riduzione delle accise, se si utilizza questo criterio, sia automaticamente coperta, diciamo così, dal punto di vista della finanza pubblica. Resta però il fatto che sia un errore in generale calmierare l'imposizione fiscale sui combustibili fossili anziché usare le risorse per aiutare chi riduce il consumo di combustibili fossili. Quindi dovendoci emancipare dovremmo usare tutte le risorse non per incentivare il consumo di combustibili ma per ridurne la dipendenza.
1: E a tal proposito, appunto, alcuni critici dicono che tagliare le accise vada appunto contro gli obiettivi climatici e la transizione ecologica. È possibile conciliare misure anticaro carburante con la necessità di ridurre l'uso di combustibili fossili e ovviamente se sì, come?
0: Sì, è possibile, è lo strumento che io citavo prima usato per le bollette dell'energia elettrica e gas. La soluzione è aiutare economicamente nel breve periodo chi subisce un danno dall'aumento dei costi del carburante e si trova in condizioni di oggettiva difficoltà, per esempio per caratteristiche di reddito o di patrimonio o di necessità dello spostamento. Quindi io ti do dei soldi per coprire almeno parzialmente quanto spendi di più per l'acquisto di benzina e diesel, ma non ti riduco il prezzo di benzina e diesel. Anzi, potrei subordinare questo aiuto al fatto che tu investi, per esempio, in un veicolo elettrico o in un veicolo più efficiente o nell'uso di strumenti di gestione logistica che ti fanno risparmiare sui consumi. Oggi l'aiuto è tanto più alto quanto più si consuma, che è chiaramente sbagliato. L'aiuto deve diventare il contrario, deve essere tanto più alto quanto si cerca di emanciparsi dai consumi. Faccio un esempio. Oggi il settore del trasporto merci paga delle accise ridotte sul diesel e si tratta di uno sconto fiscale che vale nell'ordine del miliardo all'anno per lo Stato italiano, quindi è una cosa piuttosto grossa. Si può gradualmente trasformarlo in un'operazione che abbia inizialmente lo stesso impatto, ma che non sia una riduzione di accise, ma per esempio un aiuto sugli investimenti per fare la flotta elettrica.
1: E questo era Michele Governatori, economista esperto di energia e di clima. E a proposito di riduzione dei consumi e viaggi, c'è una tendenza che sta caratterizzando le vacanze 2026, e cioè lo slow travel, cioè il viaggio lento, a piedi, in treno o in bici. L'idea è molto semplice: invece di macinare chilometri spendendo una fortuna alla pompa di benzina, si riscopre il piacere del tragitto. Il tempo rallenta e ci si gode la natura e magari il panorama. La risposta più forte al caro benzina arriva proprio dai ragazzi della Gen Z, cioè la generazione Z. Molti di loro stanno dicendo addio all'auto, preferendo i treni notturni e un turismo decisamente più sostenibile. Non è solo una scelta ecologica, ma una vera e propria filosofia della vacanza che mai come quest'anno dà una grandissima mano anche al portafoglio, oltre che al pianeta. Avete ascoltato una puntata di Cosmo Italiano, l'unico podcast in italiano che vi dà una mano a capire meglio la Germania, con confronti utili e uno sguardo europeo, su ARD Sounds e su tutte le piattaforme più diffuse. Io sono Cristina Giordano.

Conosci già la pagina Facebook di Cosmo Italiano? Ha tutti i contenuti del podcast, le dirette con i nostri host su temi del giorno e video utili per capire meglio la Germania. Entra a far parte della community di Cosmo Italiano. Seguici anche su Facebook. Cosmo Italiano, un podcast di Cosmo Vedea.